Buono a come sarà, come lo cambiare. E la mente le sale, vado a fare, vado a fare, la sette me non se lo fa.